se poi rimane solo questo testo. No, non sono affatto contento di questa Milano che brucia anche sotto la pelle, sotto la pelle. Ma un ribelle non ci credo, che non esistano più al mondo.

questa Milano che brucia sotto le stelle, poterle rivedere senza pensare al male che la gente sa fare, senza sper-